Adio cuore nostri, in nomine Domini, Domine che saudio l'azione meglio, Domine svobisco, vogliamo di essere versi a tranci di creatura esista, prestimo legge, ed un ambiente in tuo, che il tuo principio per Cristo, Domine nostro, amen. Benedicto Dini Potente, Padre Spirito Santo, descende vos, morite sempre.